0: Mambo ni ambaito FM. Oita lania kila jeika na kujenenga kila jaini.
1: Nalia kwa mpenzi wangu Veronica.
0: Ambaito FM. Ba nevomosi.

0: na uthasio wako nyuva. Ikutunithete kunyuva wasia ulawendete.
1: Atangasi alawendete.
0: Radio ilawendete.
1: Nondo mbai zivata na sindu nzeo.